0: décision.
1: Andiamo a suonare la zampogna, a cantare, a cantare, a cantare.
2: Ascoltate Radio Dragon 104.4 96.8.